nyanja nyako dare. Hanano ke unyanja kodare. Wodi mika nyaro dare.